0: Radio Ascoli Night.
1: Grazie, invece questo lo regaliamo ai nostri amici del gruppo Fans Club di San Vito di Leguzzano. Loro ci sono sempre, questo straccio giallo che ormai sta cambiando colore, perché è diventato un grigione scuro, c'è sempre, nel raggio di un bel po' di chilometri. È una bandiera ormai indispensabile. Allora, questa è Salvador.

morto da uomo, con un fucile in mano. Nelle caserme i generali brindavano alla vittoria.

accanto. Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male.

Radio Ascoli.

rosso, quello che disse fu: il drago è solo.

0: quali saranno gli occhi tuoi quando si chiuderanno i miei? Dove saranno gli occhi tuoi quando si chiuderanno i miei?
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Il sole muore già, e di noi

0: l'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor è Edil Morgan.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Ti chiedo scusa, quando ho paura blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: l'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli,

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui in studio con voi stamattina per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Il lutto nel Piceno, tragedia ad Abetito, va a caccia di funghi ma scivola nel bosco, trovato morto dopo ore. Ricerche per tutta la notte con squadre a terra, droni ed elicottero. Il 70enne Angelo Velenosi è stato individuato in una zona impervia, ormai senza vita, dopo il mancato rientro dalla raccolta. Dall'ansia alla tristezza, era una persona per bene, il paese ha sperato per tutta la notte, poi il rinvenimento dell'uomo. Primo piano Ascoli, emergenza nidi, prima risposta ad ottobre l'asilo di Monticelli, è stata designata la ditta che dovrà fornire gli arredi, le aule potranno accogliere fino a 60 bambini, le richieste sono attualmente 157 di cui 53 già accolte, è un aiuto alle famiglie in difficoltà. Lo scenario Cagnucci e San Marcello, c'è chi torna e chi trasloca, non si ferma il valzer per la messa in sicurezza antisismica. I prossimi lavori riguarderanno le medie Ceci ed Azeglio. La manifestazione, i sestieri inseguono il sogno tricolore ad Oria, i campionati della bandiera, Porta Maggiore, Porta Romana e Porta Solestà per il titolo, Sant'Emidio e Piazzarola solo nel singolo e nella coppia. Il confronto, bonus idrico stanziati 700.000 euro, potabilizzatore a breve sarà attivo, i temi dell'incontro tra CIP e tavolo acqua bene comune, le perdite delle condotte scese al 24,6%, le associazioni chiedono all'azienda di migliorare le attività dei due depuratori. L'appuntamento ad Ascoli, Piazza del Popolo, diventa un ring. Seghetti a caccia del sogno, la città accende i riflettori sulla grande box. L'Ascolano cerca il titolo. Ebu Silver davanti al suo pubblico in una serata sulla ribalta nazionale. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, progetto sostenibile per il porto, l'impegno di Mozzoni e le petizioni. Nuovamente stanziati fondi per la cassa di Colmata. Il comitato no alla discarica andrà porta a porta. Mai più cantieri sul lungomare a luglio. Il sindaco Mozzoni al primo bilancio, la città deve ripartire. Bagalini, sono certo che sarà parte di questa amministrazione. Sul Ballarin dice il cantiere ha avuto una bella accelerazione, alcune cose le rivedremo. Grotta a Mare, disabilità gravissima, via le domande per i contributi, aperte le procedure per i sostegni alle famiglie. È possibile fare richiesta entro il 31 agosto. La pagina dedicata all'Abruzzo, Nereto, eroina e cocaina in casa, arresto e nuove indagini, l'operazione nell'ambito dell'inchiesta aperta su una morte per overdose. Concludiamo la rassegna stampa con la pagina sportiva, calcio di Serie B, Ascoli, nuovo corso in atto, ma le basi sono collaudate. Per il momento sono tre le new entry, il DS Patti continua a lavorare per puntellare la rosa. Il punto, Corazza si rimette in gioco con la Pistoiese, il Joker dopo aver salutato i colori bianconeri è pronto, la nuova sfida arancione. I tifosi, il Joker resterà per sempre nella storia di questo club, social pieni di parole di affetto verso Corazza dopo il suo addio, si è caricato sulle spalle i compagni. Spuntano paragoni con Rozzi, Mazzone, Campanini, Strulli, Giorgi e Casagrande. Le attenzioni di tutti adesso sono rivolte al rinnovo di Damiani, altro punto fermo. Serie C, la Samb batte due colpi, ecco Camigliano e Cosiger, ufficiali il centrocampista e il difensore, mentre la piazza sogna Fischnaller, parigini fuori dai piani, intanto Massi regala l'abbonamento numero 1 a Mozzoni. L'addio a Parigini, l'infortunio a Terni gli ha pregiudicato la stagione, per lui in rosso-blu 6 mesi e 12 presenze. La squadra, il futuro di Eusepi resta tutto da scrivere, Corazza la Pistoiese blocca l'operazione, in stand by pure Dalmazzi. Serie D, Atletico Ascoli, rinforzo per l'attacco, in bianco-nero il gigante Bianchimano. L'allenatore Seccardini abbraccia un elemento esperto per la categoria. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama, Beer Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor è il Morgan.
2: Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Ma...

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui in studio con voi stamattina per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Il lutto nel Piceno, tragedia ad Abetito, va a caccia di funghi ma scivola nel bosco, trovato morto dopo ore. Ricerche per tutta la notte con squadre a terra, droni ed elicottero. Il 70enne Angelo Velenosi è stato individuato in una zona impervia ormai senza vita dopo il mancato rientro dalla raccolta. Dall'ansia alla tristezza, era una persona per bene, il paese ha sperato per tutta la notte, poi il rinvenimento dell'uomo. Primo piano Ascoli, emergenza nidi, prima risposta ad ottobre l'asilo di Monticelli. È stata designata la ditta che dovrà fornire gli arredi. Le aule potranno accogliere fino a 60 bambini. Le richieste sono attualmente 157, di cui 53 già accolte. È un aiuto alle famiglie in difficoltà. Lo scenario Cagnucci e San Marcello, c'è chi torna e chi trasloca, non si ferma il valzer per la messa in sicurezza antisismica. I prossimi lavori riguarderanno le medie Ceci ed Azeglio. La manifestazione, i sestieri inseguono il sogno tricolore ad Oria, i campionati della bandiera, Porta Maggiore, Porta Romana e Porta Solestà per il titolo, Sant'Emidio e Piazzarola solo nel singolo e nella coppia. Il confronto, bonus idrico, stanziati 700.000 euro, potabilizzatore a breve sarà attivo. I temi dell'incontro tra CIP e tavolo acqua bene comune, le perdite delle condotte scese al 24,6%. Le associazioni chiedono all'azienda di migliorare le attività dei due depuratori. L'appuntamento ad Ascoli, Piazza del Popolo, diventa un ring. Seghetti a caccia del sogno. La città accende i riflettori sulla grande box. L'Ascolano cerca il titolo. Ebu Silver davanti al suo pubblico in una serata sulla ribalta nazionale. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, progetto sostenibile per il porto, l'impegno di Mozzoni e le petizioni. Nuovamente stanziati fondi per la cassa di Colmata. Il comitato no alla discarica andrà porta a porta. Mai più cantieri sul lungomare a luglio. Il sindaco Mozzoni al primo bilancio, la città deve ripartire. Bagalini, sono certo che sarà parte di questa amministrazione. Sul Ballarin dice il cantiere ha avuto una bella accelerazione, alcune cose le rivedremo. Grotta a Mare, disabilità gravissima, via le domande per i contributi, aperte le procedure per i sostegni alle famiglie. È possibile fare richiesta entro il 31 agosto. La pagina dedicata all'Abruzzo, Nereto, eroina e cocaina in casa, arresto e nuove indagini. L'operazione nell'ambito dell'inchiesta aperta su una morte per overdose. Concludiamo la rassegna stampa con la pagina sportiva, calcio di Serie B, Ascoli, nuovo corso in atto, ma le basi sono collaudate. Per il momento sono tre le new entry, il DS Patti continua a lavorare per puntellare la rosa. Il punto, Corazza si rimette in gioco con la Pistoiese, il Joker dopo aver salutato i colori bianconeri è pronto, la nuova sfida arancione. I tifosi, il Joker resterà per sempre nella storia di questo club, social pieni di parole di affetto verso Corazza dopo il suo addio, si è caricato sulle spalle i compagni. Spuntano paragoni con Rozzi, Mazzone, Campanini, Strulli, Giorgi e Casagrande. Le attenzioni di tutti adesso sono rivolte al rinnovo di Damiani, altro punto fermo. Serie C, la Samb batte due colpi, ecco Camigliano e Cosigère, ufficiali il centrocampista e il difensore, mentre la piazza sogna Fischnaller. Parigini fuori dai piani, intanto Massi regala l'abbonamento numero 1 a Mozzoni. L'addio a Parigini, l'infortunio a Terni gli ha pregiudicato la stagione, per lui in rosso-blu 6 mesi e 12 presenze. La squadra, il futuro di Eusepi resta tutto da scrivere, Corazza la Pistoiese blocca l'operazione, in stand-by pure Dalmazzi. Serie D, Atletico Ascoli, rinforzo per l'attacco, in bianco-nero il gigante Bianchimano. L'allenatore Seccardini abbraccia un elemento esperto per la categoria. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Radio Ascoli.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco, il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Radio Ascoli.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama, B-Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
0: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: La bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. E cominciamo parlando di acqua, visto che si è tenuto recentemente l'incontro tra la CIP e il coordinamento del tavolo Piceno Acqua Bene Comune, un'occasione per fare il punto sulla situazione locale e durante la quale la CIP ha approfittato per comunicare che nel 2025 ha realizzato investimenti per 69,6 milioni di euro, consolidando oltre 177 milioni di finanziamenti pubblici destinati alle infrastrutture idriche e mantenendo un livello di perdite di reti significativamente inferiore alla media nazionale. Le perdite infatti sono scese al 24,6%. Tra i temi affrontati anche quello del potabilizzatore del lago di Gerosa, impianto che dovrebbe entrare in funzione entro pochi mesi, mettendo a disposizione circa 400 litri al secondo di acqua. Permangono criticità sul fronte della depurazione, che sono state sollevate dal comitato sia per quanto riguarda il depuratore di Santa Maria Goretti sia per quello di Campolungo. Tante le novità messe in campo ultimamente dalla CIP, tra queste quella di mappare capillarmente il sottosuolo di San Benedetto del Tronto, il sottosuolo in realtà è il soprassuolo, attraverso la piattaforma IQ System, un'infrastruttura tecnologica che consentirà un monitoraggio più preciso e tempestivo dei sistemi idrici attraverso l'installazione di sensori e dispositivi intelligenti che raccoglieranno dati in tempo reale sulla qualità dell'acqua, sul livello dei serbatoi e sulla pressione delle reti, permettendo così agli operatori di intervenire prontamente in caso di anomalie o emergenze. Andiamo alla cronaca. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Angelo Velenosi, 70 anni, era andato a cercare funghi nella zona di Abetito di Montegallo e risultava scomparso da mercoledì sera. Ieri i soccorritori, dopo aver agganciato la cella del telefono dell'uomo e aver quindi potuto restringere l'area di ricerca, lo hanno trovato senza vita. Forse un malore alla base della tragedia, visto che era un esperto conoscitore della montagna. L'Università di Camerino è stata incoronata nuovamente dal Censis come prima tra gli Atenei fino a 10.000 iscritti, un primato che conserva da 23 anni, e con un punteggio complessivo di 95.3 si posiziona anche per il sesto anno di fila al primo posto assoluto tra tutti gli Atenei statali italiani. Ai nostri microfoni il rettore dell'Università di Camerino, Graziano Leoni.
2: Sì, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. È un bellissimo risultato questo che abbiamo appreso un paio di giorni fa. Siamo appunto da 6 anni, come diceva lei, primi tra tutti gli Atenei, ma da 23 anni siamo primi nella graduatoria fino a 10.000 studenti, l'università fino a 10.000 studenti. È un risultato che ci fa ovviamente un enorme piacere, che dimostra la costanza dell'Università di Camerino nella qualità delle prestazioni. Tutto ciò che facciamo è sempre improntato ad avere appunto un livello qualitativo molto elevato, e ci fa molto piacere, ci rende orgogliosi l'averlo potuto fare anche durante i periodi più duri del sisma, del post sisma, durante il Covid. Un'università che è riuscita a mantenere una offerta di qualità e di eccellenza.
1: Di questo parleremo oggi nelle realtà locali in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Andiamo adesso a parlare del concorso ippico Città di Ascoli, il concorso nazionale di salto ostacoli a 6 stelle, un evento speciale IFISE che torna per la sua quarta edizione ad Ascoli, sarà in programma dal 18 al 20 settembre, sempre al campo Squarcia. Ai nostri microfoni il presidente della FISE, Marco Di Paola.
3: È un evento che ha un sapore particolare, perché è un evento sicuramente sportivo e di altissimo livello. Questo anno si è arricchito di un nuovo contenuto, che è quello del Italian Champion Tour, che è una sorta di campionato a squadre che noi facciamo solo in posti particolari e belli, quindi posti unici, e Ascoli ha questi due requisiti: di essere molto bello, di essere un posto unico, perché è un evento che si fa una volta l'anno, quindi non è un evento ripetitivo, e è un evento di altissima qualità sportiva, perché riescono a offrire anche delle qualità tecniche e sportive molto, molto elevate, che attirano cavalieri di primissimo ordine. Quindi probabilmente il passaggio successivo sarà quello di arrivare su un livello internazionale.
1: Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano.

0: palco. Il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità, Beer Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: microfono e bentrovati da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di università, infatti quella di Camerino si è confermata ancora una volta ai vertici della classifica Censis per il 23° anno consecutivo e prima tra gli atenei fino a 10.000 iscritti e con un punteggio complessivo di 95,3. Poi andremo ad analizzare anche questo punteggio. Si posiziona per il 6° anno consecutivo di fila al primo posto assoluto tra tutti gli atenei statali italiani. Un risultato importante di cui vogliamo parlare oggi con il rettore, che ringraziamo per essere con noi, Graziano Leoni.
1: Sì, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. È un bellissimo risultato questo che abbiamo appreso un paio di giorni fa. Siamo appunto da 6 anni, come diceva lei, primi tra tutti gli atenei, ma da 23 anni siamo primi nella graduatoria fino a 10.000 studenti, l'università fino a 10.000 studenti. È un risultato che ci fa ovviamente un enorme piacere, che dimostra la costanza dell'Università di Camerino nella qualità delle prestazioni. Tutto ciò che facciamo è sempre improntato ad avere appunto un livello qualitativo molto elevato e ci fa molto piacere, ci rende orgogliosi l'averlo potuto fare anche durante i periodi più duri del sisma, del post-sisma, durante il Covid. Un'università che è riuscita a mantenere una offerta di qualità e di eccellenza.
0: Il punteggio di cui parlavamo deriva da una serie di indicatori che appunto riguardano in generale, no, l'offerta dell'università, ma da dove deriva questo risultato? Cioè, intendo dire, come si è lavorato in tutti questi anni per ottenerlo?
1: Ma diciamo è un mix di componenti che vedono praticamente le borse di studio erogate, la comunicazione, i servizi digitali, l'internazionalizzazione, i servizi, la qualità delle strutture e l'occupabilità dei nostri laureati. E tutti questi anni si è cercato di mantenere il più alto possibile il livello qualitativo di tutti questi indicatori, che è rispecchiato da tutti questi indicatori. Certamente c'è un impegno che è corale, è un impegno che viene portato avanti dalle varie aree tecnico-amministrative e dai nostri docenti ricercatori. Certamente spiccano alcuni risultati importanti che si aggirano intorno al 100, superiamo il 100 con le comunicazioni e i servizi digitali, ma arriviamo quasi a 100 con l'internazionalizzazione e con i servizi per gli studenti. Rispetto all'anno scorso siamo cresciuti ad esempio in questi due ambiti, e quindi è un qualcosa che diciamo nel tempo si mantiene più o meno costante, ma che ha degli impulsi anche in base a delle scelte politiche dell'ateneo. In particolare l'internazionalizzazione è una delle nuove azioni che stiamo portando avanti ormai da 2 anni con grandi sforzi, ma anche ritengo con grande successo.
0: È tempo di iscrizioni questo, l'offerta formativa di Unicam è vasta, dalla scuola di architettura e design, parto da qui perché siamo ad Ascoli, ma insomma bioscienze, certo, e medicina, bioscienze e medicina veterinaria, scienze e tecnologie, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, giurisprudenza, insomma una offerta ampia. Al di là dell'offerta formativa, che è fondamentale per uno studente, come diceva, accennava anche lei, sono importanti anche tutta una serie di altre cose, no? Cosa offre Unicam più di altre università?
1: Ma diciamo certamente è una vista a 360 gradi quella che viene offerta. Tra l'altro non so se i suoi ascoltatori, lei, hanno avuto modo di vedere il nuovo, diciamo, le nostre immagini che stiamo portando ormai diciamo in giro sui social. Sono delle immagini riprese con una telecamera 360 e lo slogan di quest'anno è: il futuro non si aspetta, si frequenta. È proprio questo quello che noi vogliamo fare, no? In tutti i nostri corsi di laurea, che sono 33, riusciamo a portare all'interno delle aule quelle che sono le ricerche di punta, di avanguardia, in modo tale che i nostri studenti e le studentesse abbiano la possibilità di apprendere contenuti disciplinari nel miglior modo possibile. In più, riteniamo che tutte le offerte debbano essere

0: essere anche complementate da ulteriori attività che consentono agli studenti di acquisire e potenziare soft skills, quindi quelle competenze trasversali che danno loro la possibilità di impiegarsi con successo una volta usciti dall'università. Quest'anno abbiamo arricchito la nostra offerta formativa con nuovi corsi di laurea. Per quanto riguarda le triennali, abbiamo un nuovo corso di laurea in scienze delle attività motorie sportive, e per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale abbiamo un nuovo corso di laurea in biotecnologie mediche e veterinarie. Ecco, sicuramente sono due nuovi corsi che proprio fanno leva sulle competenze che sono state acquisite, quindi ritorno un po' da dove sono partito, insomma attività che possono essere sostenute anche con diciamo momenti applicativi, pratici, che noi riusciamo a fare grazie alle nostre strutture che sono di assoluta avanguardia. Ad esempio, se pensiamo al corso di laurea in scienze motorie, questo corso di laurea ovviamente ha una componente applicativa tecnica che può essere sviluppata appieno nei nostri impianti sportivi, che sono qualcosa di unanimemente riconosciuto come eccellente. E quindi insomma cerchiamo di offrire il meglio, e sembra che questa cosa appunto ci venga certificata ormai da 23 anni.
1: E si sono dati a dirlo, dunque è così. Allora grazie professor Leoni, rettore dell'Università di Camerino, per essere stato con noi oggi.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata ai nostri ascoltatori, diciamo che possono riascoltarci già da subito su radioascoli.it.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli,

dei giorni che verranno, dai riflessi del passato, perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria.

0: l'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Radio Ascoli. Yeah, yeah, yeah.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. E cominciamo parlando di acqua, visto che si è tenuto recentemente l'incontro tra la CIP e il coordinamento del tavolo Piceno Acqua Bene Comune, un'occasione per fare il punto sulla situazione locale e durante la quale la CIP ha approfittato per comunicare che nel 2025 ha realizzato investimenti per 69,6 milioni di euro, consolidando oltre 177 milioni di finanziamenti pubblici destinati alle infrastrutture idriche e mantenendo un livello di perdite di reti significativamente inferiore alla media nazionale. Le perdite infatti sono scese al 24,6%. Tra i temi affrontati anche quello del potabilizzatore del lago di Gerosa, impianto che dovrebbe entrare in funzione entro pochi mesi, mettendo a disposizione circa 400 litri al secondo di acqua. Permangono criticità sul fronte della depurazione, che sono state sollevate dal comitato sia per quanto riguarda il depuratore di Santa Maria Goretti sia per quello di Campolungo. Tante le novità messe in campo ultimamente dalla CIP, tra queste quella di mappare capillarmente il sottosuolo di San Benedetto del Tronto, il sottosuolo in realtà è il soprassuolo, attraverso la piattaforma IQ System, un'infrastruttura tecnologica che consentirà un monitoraggio più preciso e tempestivo dei sistemi idrici attraverso l'installazione di sensori e dispositivi intelligenti che raccoglieranno dati in tempo reale sulla qualità dell'acqua, sul livello dei serbatoi e sulla pressione delle reti, permettendo così agli operatori di intervenire prontamente in caso di anomalie o emergenze. Andiamo alla cronaca. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Angelo Velenosi, 70 anni, era andato a cercare funghi nella zona di Abetito di Montegallo e risultava scomparso da mercoledì sera. Ieri i soccorritori, dopo aver agganciato la cella del telefono dell'uomo e aver quindi potuto restringere l'area di ricerca, lo hanno trovato senza vita. Forse un malore alla base della tragedia, visto che era un esperto conoscitore della montagna. L'Università di Camerino è stata incoronata nuovamente dal Censis come prima tra gli atenei fino a 10.000 iscritti, un primato che conserva da 23 anni e con un punteggio complessivo di 95.3 si posiziona anche per il sesto anno di fila al primo posto assoluto tra tutti gli atenei statali italiani. Ai nostri microfoni il rettore dell'Università di Camerino, Graziano Leoni.
2: Sì, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. È un bellissimo risultato questo che abbiamo appreso un paio di giorni fa. Siamo appunto da 6 anni, come diceva lei, primi tra tutti gli atenei, ma da 23 anni siamo primi nella graduatoria fino a 10.000 studenti, l'università fino a 10.000 studenti. È un risultato che ci fa ovviamente un enorme piacere e che dimostra la costanza dell'Università di Camerino nella qualità delle prestazioni. Tutto ciò che facciamo è sempre improntato ad avere appunto un livello qualitativo molto elevato e ci fa molto piacere, ci rende orgogliosi l'averlo potuto fare anche durante i periodi più duri del sisma, del post-sisma, durante il Covid. Un'università che è riuscita a mantenere una offerta di qualità e di eccellenza.
1: Di questo parleremo oggi nelle realtà locali in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Andiamo adesso a parlare del concorso ippico Città di Ascoli, il concorso nazionale di salto ostacoli a 6 stelle, un evento speciale FISE che torna per la sua quarta edizione ad Ascoli, sarà in programma dal 18 al 20 settembre, sempre al campo Squarcia. Ai nostri microfoni il presidente della FISE, Marco Di Paola.
3: È un evento che ha un sapore particolare perché è un evento sicuramente sportivo e di altissimo livello. Questo anno si è arricchito di un nuovo contenuto che è quello del Italian Champion Tour, che è una sorta di campionato a squadre che noi facciamo solo in posti particolari e belli, quindi posti unici, e Ascoli ha questi due requisiti: di essere molto bello, di essere un posto unico, perché è un evento che si fa una volta l'anno, quindi non è un evento ripetitivo, e è un evento di altissima qualità sportiva, perché riescono a offrire anche delle qualità tecniche e sportive molto, molto elevate, che attirano cavalieri di primissimo ordine. Quindi probabilmente il passaggio successivo sarà quello di arrivare su un livello internazionale.
1: Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock. Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor è Edil Morgan.
2: Radio Ascoli,

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, bentrovati da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di università, infatti quella di Camerino si è confermata ancora una volta ai vertici della classifica Censis per il 23° anno consecutivo e prima tra gli atenei fino a 10.000 iscritti e con un punteggio complessivo di 95,3, poi andremo ad analizzare anche questo punteggio, si posiziona per il 6° anno consecutivo di fila al primo posto assoluto tra tutti gli atenei statali italiani. Un risultato importante di cui vogliamo parlare oggi con il rettore, che ringraziamo per essere con noi, Graziano Leoni.
2: Sì, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. È un bellissimo risultato questo che abbiamo appreso un paio di giorni fa. Siamo appunto da 6 anni, come diceva lei, primi tra tutti gli atenei, ma da 23 anni siamo primi nella graduatoria fino a 10.000 studenti, l'università fino a 10.000 studenti. È un risultato che ci fa ovviamente un enorme piacere, che dimostra la costanza dell'Università di Camerino nella qualità delle prestazioni. Tutto ciò che facciamo è sempre improntato ad avere appunto un livello qualitativo molto elevato e ci fa molto piacere, ci rende orgogliosi l'averlo potuto fare anche durante i periodi più duri del sisma, del post-sisma, durante il Covid. Un'università che è riuscita a mantenere una offerta di qualità e di eccellenza.
1: Il punteggio di cui parlavamo deriva da una serie di indicatori che appunto riguardano in generale, no, l'offerta dell'università. Sì. Ma da dove deriva questo risultato? Cioè, intendo dire, come si è lavorato in tutti questi anni per ottenerlo?
2: Ma diciamo è un mix di componenti che vedono praticamente le borse di studio erogate, la comunicazione, i servizi digitali, l'internazionalizzazione, i servizi, la qualità delle strutture e l'occupabilità dei nostri laureati. E tutti questi anni si è cercato di mantenere il più alto possibile il livello qualitativo di tutti questi indicatori, che è rispecchiato da tutti questi indicatori. Certamente c'è un impegno che è corale, è un impegno che viene portato avanti dalle varie aree tecnico-amministrative e dai nostri docenti ricercatori. Certamente spiccano alcuni risultati importanti che si aggirano intorno al 100, superiamo il 100 con le comunicazioni e i servizi digitali, ma arriviamo quasi a 100 con l'internazionalizzazione e con i servizi per gli studenti. Rispetto all'anno scorso siamo cresciuti ad esempio in questi due ambiti, e quindi è un qualcosa che diciamo nel tempo si mantiene più o meno costante, ma che ha degli impulsi anche in base a delle scelte politiche dell'ateneo. In particolare l'internazionalizzazione è una delle nuove azioni che stiamo portando avanti ormai da 2 anni con grandi sforzi, ma anche ritengo con grande successo.
1: È tempo di iscrizioni questo, l'offerta formativa di Unicam è vasta, dalla scuola di architettura e design, parto da qui perché siamo ad Ascoli, ma insomma bioscienze, certo. bioscienze e medicina veterinaria, scienze e tecnologie, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, giurisprudenza, insomma una offerta ampia. Al di là dell'offerta formativa, che è fondamentale per uno studente, come diceva, accennava anche lei, sono importanti anche tutta una serie di altre cose, no? Cosa offre Unicam più di altre università?
2: Ma diciamo certamente è una vista a 360 gradi quella che viene offerta. Tra l'altro non so se i suoi ascoltatori, lei, hanno avuto modo di vedere il nuovo, diciamo, le nostre immagini che stiamo portando ormai, diciamo, in giro sui social. Sono delle immagini riprese con una telecamera 360 e lo slogan di quest'anno è: il futuro non si aspetta, si frequenta. È proprio questo quello che noi vogliamo fare, no? In tutti i nostri corsi di laurea, che sono 33, riusciamo a portare all'interno delle aule quelle che sono le ricerche di punta, di avanguardia.

0: in modo tale che i nostri studenti e le studentesse abbiano la possibilità di apprendere contenuti disciplinari nel miglior modo possibile. In più riteniamo che tutte le offerte debbano essere anche complementate da ulteriori attività che consentono agli studenti di acquisire e potenziare soft skills, quindi quelle competenze trasversali che danno loro la possibilità di impiegarsi con successo una volta usciti dall'università. Quest'anno abbiamo arricchito la nostra offerta formativa con nuovi corsi di laurea. Per quanto riguarda le triennali, abbiamo un nuovo corso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive, e per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale abbiamo un nuovo corso di laurea in biotecnologie mediche e veterinarie. Ecco, sicuramente sono due nuovi corsi che proprio fanno leva sulle competenze che sono state acquisite, quindi ritorno un po' da dove sono partito, insomma attività che possono essere sostenute anche con diciamo momenti applicativi, pratici, che noi riusciamo a fare grazie alle nostre strutture che sono di assoluta avanguardia. Ad esempio, se pensiamo al corso di laurea scienze motorie, questo corso di laurea ovviamente ha una componente applicativa tecnica che può essere sviluppata a pieno nei nostri impianti sportivi, che sono qualcosa di unanimemente riconosciuto come eccellente. E quindi insomma cerchiamo di offrire il meglio, e sembra che questa cosa appunto ci venga certificata ormai da 23 anni.
1: E sì, sono dati a dirlo, dunque è così. Allora grazie professor Leoni, rettore dell'Università di Camerino, per essere stato con noi oggi.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata ai nostri ascoltatori, diciamo che possono riascoltarci già da subito su radioascoli.it.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. E cominciamo parlando di acqua, visto che si è tenuto recentemente l'incontro tra la CIP e il coordinamento del tavolo Piceno Acqua Bene Comune, un'occasione per fare il punto sulla situazione locale e durante la quale la CIP ha approfittato per comunicare che nel 2025 ha realizzato investimenti per 69,6 milioni di euro, consolidando oltre 177 milioni di finanziamenti pubblici destinati alle infrastrutture idriche e mantenendo il livello di perdita di reti significativamente inferiore alla media nazionale. Le perdite infatti sono scese al 24,6%. Tra i temi affrontati anche quello del potabilizzatore del lago di Gerosa, impianto che dovrebbe entrare in funzione entro pochi mesi, mettendo a disposizione circa 400 litri al secondo di acqua. Permangono criticità sul fronte della depurazione, che sono state sollevate dal comitato sia per quanto riguarda il depuratore di Santa Maria Goretti sia per quello di Campolungo. Tante le novità messe in campo ultimamente dalla CIP, tra queste quella di mappare capillarmente il sottosuolo di San Benedetto del Tronto, il sottosuolo in realtà è il soprassuolo, attraverso la piattaforma IQ System, un'infrastruttura tecnologica che consentirà un monitoraggio più preciso e tempestivo dei sistemi idrici attraverso l'installazione di sensori e dispositivi intelligenti che raccoglieranno dati in tempo reale sulla qualità dell'acqua, sul livello dei serbatoi e sulla pressione delle reti, permettendo così agli operatori di intervenire prontamente in caso di anomalie o emergenze. Andiamo alla cronaca. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Angelo Velenosi, 70 anni, era andato a cercare funghi nella zona di Abetito di Montegallo e risultava scomparso da mercoledì sera. Ieri i soccorritori, dopo aver agganciato la cella del telefono dell'uomo e aver quindi potuto restringere l'area di ricerca, lo hanno trovato senza vita. Forse un malore alla base della tragedia, visto che era un esperto conoscitore della montagna. L'Università di Camerino è stata incoronata nuovamente dal Censis come prima tra gli Atenei fino a 10.000 iscritti, un primato che conserva da 23 anni, e con un punteggio complessivo di 95.3 si posiziona anche per il sesto anno di fila al primo posto assoluto tra tutti gli Atenei statali italiani. Ai nostri microfoni il rettore dell'Università di Camerino, Graziano Leoni.
2: Sì, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. È un bellissimo risultato questo che abbiamo appreso un paio di giorni fa. Siamo appunto da 6 anni, come diceva lei, primi tra tutti gli Atenei, ma da 23 anni siamo primi nella graduatoria fino a 10.000 studenti, l'università fino a 10.000 studenti. È un risultato che ci fa ovviamente un enorme piacere, che dimostra la costanza dell'Università di Camerino nella qualità delle prestazioni. Tutto ciò che facciamo è sempre improntato ad avere appunto un livello qualitativo molto elevato, e ci fa molto piacere, ci rende orgogliosi l'averlo potuto fare anche durante i periodi più duri del sisma, del post sisma, durante il Covid. Un'università che è riuscita a mantenere una offerta di qualità e di eccellenza.
1: Di questo parleremo oggi nelle realtà locali in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Andiamo adesso a parlare del concorso ippico Città di Ascoli, il concorso nazionale di salto ostacoli a 6 stelle, un evento speciale IFISE che torna per la sua quarta edizione ad Ascoli, sarà in programma dal 18 al 20 settembre, sempre al campo Squarcia. Ai nostri microfoni il presidente della FISE, Marco Di Paola.
3: È un evento che ha un sapore particolare, perché è un evento sicuramente sportivo e di altissimo livello. Questo anno si è arricchito di un nuovo contenuto, che è quello del Italian Champion Tour, che è una sorta di campionato a squadre che noi facciamo solo in posti particolari e belli, quindi posti unici, e Ascoli ha questi due requisiti: di essere molto bello, di essere un posto unico, perché è un evento che si fa una volta l'anno, quindi non è un evento ripetitivo, e è un evento di altissima qualità sportiva, perché riescono a offrire anche delle qualità tecniche e sportive molto, molto elevate, che attirano cavalieri di primissimo ordine. Quindi probabilmente il passaggio successivo sarà quello di arrivare su un livello internazionale.
1: Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Questa è Radio Ascoli.

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama, B-Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: ricostruzioni al recupero degli edifici storici. Ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. E cominciamo parlando di acqua, visto che si è tenuto recentemente l'incontro tra la CIP e il coordinamento del tavolo Piceno Acqua Bene Comune, un'occasione per fare il punto sulla situazione locale e durante la quale la CIP ha approfittato per comunicare che nel 2025 ha realizzato investimenti per 69,6 milioni di euro, consolidando oltre 177 milioni di finanziamenti pubblici destinati alle infrastrutture idriche e mantenendo un livello di perdite di reti significativamente inferiore alla media nazionale. Le perdite infatti sono scese al 24,6%. Tra i temi affrontati anche quello del potabilizzatore del lago di Gerosa, impianto che dovrebbe entrare in funzione entro pochi mesi, mettendo a disposizione circa 400 litri al secondo di acqua. Permangono criticità sul fronte della depurazione, che sono state sollevate dal comitato sia per quanto riguarda il depuratore di Santa Maria Goretti sia per quello di Campolungo. Tante le novità messe in campo ultimamente dalla CIP, tra queste quella di mappare capillarmente il sottosuolo di San Benedetto del Tronto, il sottosuolo in realtà è il soprassuolo, attraverso la piattaforma IQ System, un'infrastruttura tecnologica che consentirà un monitoraggio più preciso e tempestivo dei sistemi idrici attraverso l'installazione di sensori e dispositivi intelligenti che raccoglieranno dati in tempo reale sulla qualità dell'acqua, sul livello dei serbatoi e sulla pressione delle reti, permettendo così agli operatori di intervenire prontamente in caso di anomalie o emergenze. Andiamo alla cronaca. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Angelo Velenosi, 70 anni, era andato a cercare funghi nella zona di Abetito di Montegallo e risultava scomparso da mercoledì sera. Ieri i soccorritori, dopo aver agganciato la cella del telefono dell'uomo e aver quindi potuto restringere l'area di ricerca, lo hanno trovato senza vita. Forse un malore alla base della tragedia, visto che era un esperto conoscitore della montagna. L'Università di Camerino è stata incoronata nuovamente dal Censis come prima tra gli Atenei fino a 10.000 iscritti, un primato che conserva da 23 anni e con un punteggio complessivo di 95.3 si posiziona anche per il sesto anno di fila al primo posto assoluto tra tutti gli Atenei statali italiani. Ai nostri microfoni il rettore dell'Università di Camerino, Graziano Leoni.
2: Sì, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. È un bellissimo risultato questo che abbiamo appreso un paio di giorni fa. Siamo appunto da 6 anni, come diceva lei, primi tra tutti gli Atenei, ma da 23 anni siamo primi nella graduatoria fino a 10.000 studenti, l'università fino a 10.000 studenti. È un risultato che ci fa ovviamente un enorme piacere, che dimostra la costanza dell'Università di Camerino nella qualità delle prestazioni. Tutto ciò che facciamo è sempre improntato ad avere appunto un livello qualitativo molto elevato e ci fa molto piacere, ci rende orgogliosi l'averlo potuto fare anche durante i periodi più duri del sisma, del post-sisma, durante il Covid. Un'università che è riuscita a mantenere una offerta di qualità e di eccellenza.
1: Di questo parleremo oggi nelle realtà locali in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Andiamo adesso a parlare del concorso ippico Città di Ascoli, il concorso nazionale di salto ostacoli a 6 stelle, un evento speciale FISE che torna per la sua quarta edizione ad Ascoli, sarà in programma dal 18 al 20 settembre, sempre al campo Squarcia. Ai nostri microfoni il presidente della FISE, Marco Di Paola.
3: È un evento che ha un sapore particolare, perché è un evento sicuramente sportivo e di altissimo livello. Questo anno si è arricchito di un nuovo contenuto, che è quello del Italian Champion Tour, che è una sorta di campionato a squadre che noi facciamo solo in posti particolari e belli, quindi posti unici, e Ascoli ha questi due requisiti: di essere molto bello, di essere un posto unico, perché è un evento che si fa una volta l'anno, quindi non è un evento ripetitivo, e è un evento di altissima qualità sportiva, perché riescono a offrire anche delle qualità tecniche e sportive molto, molto elevate, che attirano cavalieri di primissimo ordine. Quindi probabilmente il passaggio successivo sarà quello di arrivare su un livello internazionale.
1: Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Franco sa di buono.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. B-Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: Questa è Radio.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, bentrovati da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di università, infatti quella di Camerino si è confermata ancora una volta ai vertici della classifica Censis per il 23° anno consecutivo e prima tra gli atenei fino a 10.000 iscritti e con un punteggio complessivo di 95,3. Poi andremo ad analizzare anche questo punteggio. Si posiziona per il 6° anno consecutivo di fila al primo posto assoluto tra tutti gli atenei statali italiani. Un risultato importante di cui vogliamo parlare oggi con il rettore, che ringraziamo per essere con noi, Graziano Leoni.
2: Sì, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. È un bellissimo risultato questo che abbiamo appreso un paio di giorni fa. Siamo appunto da 6 anni, come diceva lei, primi tra tutti gli atenei, ma da 23 anni siamo primi nella graduatoria fino a 10.000 studenti, l'università fino a 10.000 studenti. È un risultato che ci fa ovviamente un enorme piacere, che dimostra la costanza dell'Università di Camerino nella qualità delle prestazioni. Tutto ciò che facciamo è sempre improntato ad avere appunto un livello qualitativo molto elevato e ci fa molto piacere, ci rende orgogliosi l'averlo potuto fare anche durante i periodi più duri del sisma, del post-sisma, durante il Covid. Un'università che è riuscita a mantenere una offerta di qualità e di eccellenza.
1: Il punteggio di cui parlavamo deriva da una serie di indicatori che appunto riguardano in generale, no, l'offerta dell'università. Ma da dove deriva questo risultato? Cioè, intendo dire, come si è lavorato in tutti questi anni per ottenerlo?
2: Ma diciamo è un mix di componenti che vedono praticamente le borse di studio erogate, la comunicazione, i servizi digitali, l'internazionalizzazione, i servizi, la qualità delle strutture e l'occupabilità dei nostri laureati. E tutti questi anni si è cercato di mantenere il più alto possibile il livello qualitativo di tutti questi indicatori, che sono qualitativo, che è rispecchiato da tutti questi indicatori. Certamente c'è un impegno che è corale, è un impegno che viene fatto, portato avanti dalle varie aree tecnico-amministrative e dai nostri docenti ricercatori. Certamente spiccano alcuni risultati importanti che si aggirano intorno al 100, superiamo il 100 con le comunicazioni e i servizi digitali, ma arriviamo quasi a 100 con l'internazionalizzazione e con i servizi per gli studenti. Rispetto all'anno scorso siamo cresciuti ad esempio in questi due ambiti, e quindi è un qualcosa che diciamo nel tempo si mantiene più o meno costante, ma che ha degli impulsi anche in base a delle scelte politiche dell'Ateneo. In particolare l'internazionalizzazione è una delle nuove azioni che stiamo portando avanti ormai da 2 anni con grandi sforzi, ma anche ritengo con grande successo.
1: È tempo di iscrizioni questo, l'offerta formativa di Unicam è vasta, dalla scuola di architettura e design, parto da qui perché siamo ad Ascoli, ma insomma bioscienze, certo, e medicina, bioscienze e medicina veterinaria, scienze e tecnologie, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, giurisprudenza, insomma una offerta ampia. Al di là dell'offerta formativa, che è fondamentale per uno studente, come diceva, accennava anche lei, sono importanti anche tutta una serie di altre cose, no? Cosa offre Unicam più di altre università?
2: Ma diciamo certamente è una vista a 360 gradi quella che viene offerta. Tra l'altro non so se i suoi ascoltatori, lei, hanno avuto modo di vedere il nuovo, diciamo, le nostre immagini che stiamo portando ormai diciamo in giro sui social. Sono delle immagini riprese con una telecamera 360 e lo slogan di quest'anno è: il futuro non si aspetta, si frequenta. È proprio questo quello che noi vogliamo fare, no? In tutti i nostri corsi di laurea, che sono 33, riusciamo a portare all'interno delle aule quelle che sono le ricerche di punta, di avanguardia, in modo tale che i nostri studenti e le studentesse abbiano la possibilità di apprendere con contenuti disciplinari nel miglior modo possibile. In più riteniamo che tutte le offerte debbano essere anche complementate da ulteriori attività che consentono agli studenti di acquisire e potenziare soft skills, quindi quelle competenze trasversali che danno loro la possibilità di impiegarsi con successo una volta usciti dall'università. Quest'anno abbiamo arricchito la nostra offerta formativa con nuovi corsi di laurea. Per quanto riguarda le triennali, abbiamo un nuovo corso di laurea in scienze delle attività motorie sportive, e per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale abbiamo un nuovo corso di laurea in biotecnologie mediche e veterinarie. Ecco, sicuramente sono due nuovi corsi che proprio fanno leva sulle competenze che sono state acquisite, quindi ritorno un po' da dove sono partito, insomma attività che possono essere sostenute anche con diciamo momenti applicativi, pratici, che noi riusciamo a fare grazie alle nostre strutture che sono di assoluta avanguardia. Ad esempio, se pensiamo al corso di laurea scienze motorie, questo corso di laurea ovviamente ha una componente applicativa tecnica che può essere sviluppata a pieno nei nostri impianti sportivi, che sono qualcosa di unanimemente riconosciuto come eccellente. E quindi insomma cerchiamo di offrire il meglio, e sembra che questa cosa appunto ci venga certificata ormai da 23 anni.
1: E si sono dati a dirlo, dunque è così. Allora grazie professor Leoni, rettore dell'Università di Camerino, per essere stato con noi oggi.
2: Buona giornata.
1: Buona giornata ai nostri ascoltatori, diciamo che possono riascoltarci già da subito su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.

0: 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità, B-Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Il mondo è un posto piccolo, per due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

chiudi gli occhi, vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia cia cia.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Stare con te è perdere, sì, è perdere tutto, è perdere.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Stare lontano non è facile.